0: చుట్టున్న లేకటలు చటకుని వెళ్ళగల మడికొక్కటి అవక్షుని కోపాయిలు ఒకటి ఒక్కొక్కటి చెయ్యింది హజంగితే ఊట హృష్టం అనమాట. కట్టిన ముందు పెట్టి హృష్టి మా అన్న టైం అయింది కోపించి అక్కడ చుక్కో లెక్కలేవు తమాని నువ్వు హగమని కుక్కటో లెక్క కిషాన్ లక్ష్యమైన పనికిమైన లక్ష్యమే కట్ట അവളുള്ള കഷ്ട ഇനി അനു നിങ്ങൾ ആൾക്കശി ഇതേമെന്നിട്ടാവട്ടെ കട്ട കൂക്ഷോമ കുശാൻ ഹല്ലുണ്ണി അഹട്ട ഹല്ലുണ്ണി അഹട്ടല ഹച്ചുട്ട ചാട്ടപ്പളച്ചുട്ടു കേക്കുള്ളു പങ്ങളോ തക്കുള്ളു തക്കോ ഹെന്നെ ഹിമന്നെ ലക്ഷ്യമു അറ്റിങ്ങട്ട അന്ന കൊണ്ണ ലക്ഷ്യ കുട്ടമോട്ടക്ഷ്യമിമട്ട ഊമിശുക്കുളാട്ടക്ഷ്യമറ്റൈകുക ആളെ
1: nakongmeng ai wili
0: ya nakongmeng ma gal ta hanga tuin nak tiba ta ma unik ka na tong ai lang ni hawi ma lekan te me ga ma ona kongmeng ma gal alex
1: a ta na ta ga wili ittok kan so chwa me ok a ta na nipi no ta ngi to ma ta me ma lang bo si a 2009 ok tilogo na nipi le ra lok si mak fo ta manna awili kutwa milerianga tusakkhau miunga inotu khauti miu ngulektu tusaye apimmi tusalloku guwit wile ei lavagit mannali ha tusakni yakti taulok ne atta tu masi wit saulok si mayumot unik la ingitillugo utung ngasami